0: BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
1: Sono le due.

0: Radio In Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio In Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio In Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.
3: Radio BCN.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 3.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it,
2: un grande network affidabile.

0: Radio.
1: B.
2: Cheese.
1: N.
3: Suona da Barcellona.
0: Radio.
2: BCN.
1: BCN.
0: BCN.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.
3: BGN.
4: I think I got you stuck off the realness. Yeah. A little piff, couple pillness. Juice, speech, loose like baby deuce.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 4.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.
3: Radio B C

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network.

0: Radio.
1: Radio. This is Radio BTN.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.
3: Radio BCN. BCN.
4: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
0: Sono le 5.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
2: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.
3: BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi...
4: webradioinstore.it,
2: un grande network affidabile.
3: No no no no, bring the beat back.
0: Estás escuchando BCN.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

Paris. Radio. Radio. This is Radio BTN.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 7.

0: Radio.
1: Suona da Barcellona.
0: Radio.
2: BCN.
0: BCN.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
3: Della tua radio personale.
4: Your radio.
5: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
5: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: Radio.
1: This is Radio BTN. So lost in the city light.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: radio in store. Music your brand. BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
1: Sono le 8.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: che suona da Barcellona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 9.

0: Radio In Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio In Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio In Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: Radio.
1: Radio. This is Radio BTN. No matter what. No matter what.

0: Radio. B.
1: Cheese.
0: N.
2: Suona da Barcellona.
0: Radio.
1: B.
0: BCN.
3: Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
4: Della tua radio personale.
5: Your radio.
3: Entra nel network di Radio in Store.
6: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali.
3: Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
7: Webradioinstore.it,
3: un grande network affidabile.

0: Radio In Store. Music your brand.
1: No, no, no, no. Bring the beat back.
2: Estás escuchando BGN.
0: Questo è il suono della tua radio personale.
3: Della tua radio personale.
4: Your radio.
0: Entra nel network di Radio In Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 10.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 11.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

opporme ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: husband is coming.
1: BCN.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 12.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

Radio B Cheese N Suona da Barcellona Radio B Cheese.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

Radio BCN, la radio italiana che suona da Barcellona. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 13.

Estás escuchando BGN Radio. Radio. This is Radio BGN. Yeah.

soddisfazioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

Luna. Radio PCN, la radio italiana, che suona da Barcellona.

0: Radio. B.
1: Cheese.
0: N.
2: Suona da Barcellona.
0: Radio.
1: B. Cheese.
0: N. BCN. BCN.

Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 14.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: italiana che suona da Barcellona.
1: Estás escuchando BCN. BCN.
0: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 15.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio.
1: B.
2: Cheese.
1: N.
3: N.
4: Suona da Barcellona.
1: Radio.
2: B. Cheese.
1: N.
3: BCN.
1: BCN.

0: Radio In Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio In Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio In Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand.
1: No, no, no, no. Bring the beat back.
2: Estás escuchando BGN.
0: Questo è il suono della tua radio personale.
3: Della tua radio personale.
4: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 16.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: Love
1: BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it. E se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN. BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
1: Sono le 17.

0: catalog, you understand? This is the most human iPod out this moment, okay?
1: Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
2: Della tua radio personale.
3: Your radio.
1: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand.
1: No, no, no, no. Bring the beat back.
2: Estás escuchando BGN.
3: Questo è il suono della tua radio personale.
4: Della tua radio personale.
5: Your radio.
6: Entra nel network di Radio in Store.
3: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
6: Webradioinstore.it,
3: un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 19.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
3: Della tua radio personale.
4: Your radio.
5: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
5: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
2: Della tua radio personale.
3: Your radio.
1: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

italiana che suona da Barcellona.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 20.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi... webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 21.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

all the land.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your radio. Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: be friends.
1: Radio B.
2: Cheese.
1: N.
3: Suona da Barcellona.
1: Radio
2: B. Cheese.
1: N. BCN. BCN.
4: Radio in store.
5: Music your brand.
4: Questo è il suono della tua radio personale.
5: Della tua radio personale.
1: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
6: Webradioinstore.it,
4: un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 22.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
3: Della tua radio personale.
4: Your radio.
5: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
5: Webradioinstore.it.
2: Un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: Sono le 23.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.
3: No, no, no, no. Bring the beat back.
4: Estás escuchando BGN.
5: You damn right I'm right. I can't remember a time I was goddamn wrong.
6: Man, thanks, little boat.

0: Nah, sick shit.
1: BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale. Della tua radio personale. Your
2: radio. Entra nel network di Radio in Store.
1: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una Radio in Store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua Radio in Store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi... webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio In Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio In Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio In Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio.
1: Cheese.
0: Suona da Barcellona. Radio.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
2: È mezzanotte.

soddisfazioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.

0: Radio.
1: BGN.
0: Radio.
1: This is
0: Radio BGN.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
3: Della tua radio personale.
4: Your radio.
5: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
5: Webradioinstore.it,
2: un grande network affidabile.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.
3: BCN. Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi.
0: È l'una.

0: Radio in Store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
2: Your radio.
0: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche. Cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it. Un grande network affidabile.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Radio in store. Music your brand.
2: Questo è il suono della tua radio personale.
1: Della tua radio personale.
3: Your radio.
4: Entra nel network di Radio in Store.
2: Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi.
4: Webradioinstore.it,
2: un grande network affidabile.

0: the spell. Break the spell. Break the spell.
1: Radio in store. Music your brand. Questo è il suono della tua radio personale.
2: Della tua radio personale.
3: Your radio.
1: Entra nel network di Radio in Store. Decidi tu la musica e trasmetti solo i tuoi spot promozionali. Con una radio in store migliori l'immagine del tuo punto vendita, coinvolgi ed emozioni i tuoi clienti. Personalizza la tua radio in store con rubriche dedicate e tematiche, cinema, news, oroscopo e tanto altro. Fai della tua radio una vera radio. Con Radio in Store puoi. Webradioinstore.it, un grande network affidabile.
4: Radio BCN.

0: BCN.
1: Portala sempre con te, scaricando l'app TuneIn o ascoltala su radiobcn.it e se sei a casa o in ufficio, puoi utilizzare il tuo smart speaker. Radio BCN suona da Barcellona, ma tu puoi ascoltarla dove vuoi. Dove vuoi.